0: della vetta voglio di quella giovin che vede da tempio
1: da tre mesi ora in festa
0: la sua dimora in un remoto calle misterioso momento di notte
1: questa curia

fino alla sempre. Questo è per te. I giochi del vino, le feste, le danze, battaglie.

0: capirne dovrete.
1: Parate, parate.
0: Rigoletto. Caso enorme.
1: Perduto alla coppa, non è più uniforme.
0: Più strana è la cosa. Il pazzo possiede.
1: Il file.
0: Un amante.
1: Un amante, chi crede?
0: Dopo in comino, o se trasformato.
1: Per mostro, pulpino, ciupino, beato.
0: A più di cimbrano e fortuna non v'è. La cara sa sposa è l'angel per me.
2: Rapiterà.
0: È detto, ma il fallo.
2: Stasera.

questo padrone mio, Giovi Giocondo, si posente, bello, sonnecchiandomi di

0: Veneto! E Nettuno! Ah, che fero!
1: Ah no, nessuno!
0: Sta bene! La porta che dà al bastone è sempre...

0: scemo, vuole sulla tua giusto.
1: Chi parla qua?
0: Ehi, Rigoletto,
1: chi va là?
0: Non mangiarsi, sono
1: chi?
0: Maruno.
1: Incanto buio, lo sguardo.

0: essa che tutta la mia famiglia non temer più nulla, angelo mio. Fu scherzo, non è vero, io che pur piansi ho rito, e tu, oh, che piangi.
1: Benvenga, padre mio.
0: Cielo, che dici?

intorno a casa, o lo prendi un distiero, una veste viril che t'apprestai, e per vero la parti, sarò io pur doman.

0: Ti scudei tu detto, ecco le dieci, e dopo lo trae il resto. E in cui rimane,
1: sì,
0: alla mezzanotte ritornerò.
1: Con cale, a gettarlo nel fiume basta.

0: e pioverà fra poco.
1: Tanto meglio, tu dormirai in scuderia all'inferno ove vorrai.
0: Oh, grazie.
2: Partite.
1: Conta il tempo.
0: Scommetti scudi d'oro. Ben felice d'offrirvi la mia stanza. Se a voi piace, tosta vederla andiamo.
1: Ebbene.

0: tuo aspetto al vostro uomo.
1: Oh, gioia!
0: Lume! Lume! No, il danaro! Vesti all'onda il gentiano.
1: Oh, basta io solo.
0: Come mi piace, qui mi natto il sito, più avanti e più profondo il gorgo, presto t'alcun...